Lascialo stare, ma ti check, check, check, check, check, check, check, check, check, check, check, check, check. Lo è molto bizzarro. E lo è molto bizzarro. O bizzarro, lo è molto bizzarro. O bizzarro, lo è molto bizzarro. O bizzarro, lo è molto bizzarro. O bizzarro, lo è molto bizzarro.